0: Questo è il programma.
1: CNA 6400 Sunny Red River.
0: CNA 6400 Sunny Red River.